0: di Nicolas Gombert avete ascoltato Credo a otto voci per doppio coro a cappella.
1: Frédéric Chopin, Walzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Rubinstein, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Walzer in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Rubinstein, pianoforte.
1: Giovanni Gabrieli, quattro canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon sedicesima a 12, canzon quattordicesima a 10, canzon nona a 8, canzon quindicesima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro canzoni strumentali. Complesso strumentale Empire Brass.
1: Ludwig van Beethoven. Ouverture in Mi bemolle maggiore dalle musiche di scena opera 117 per il dramma König Stefan, Re Stefano di August von Kotzebue. Prima esecuzione in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatro tedesco Pest 9 febbraio 1812. Andante con moto, presto. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Ouverture in Mi bemolle maggiore dalle musiche di scena opera 117 per il dramma König Stefan, Re Stefano di August von Kotzebue. Prima esecuzione in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatro tedesco Pest 9 febbraio 1812. Orchestra Tonhalle di Zurigo diretta da David Zinman.
1: Camille Saint-Saëns, Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.

Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa. Johann Heinrich Schmelzer, Zampogne polacche, in sol maggiore, per due violini e basso continuo. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Rainer Goebel e Manfred Krämer, violini. Phoebe Carray, violoncello. Thierry Meder, cembalo. Diretti da Rainer Goebel.

di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato Zampogne polacche in sol maggiore per due violini e basso continuo. Elementi dell'orchestra musica antiqua Köln. Rainer Göbel e Manfred Krämer, violini. Phoebe Carrai, violoncello. Thierry Meder, cembalo. Diretti da Rainer Göbel.

Giovanni Battista Pergolesi, Messa di Sant'Emidio, per soprano, contralto, due cori, due orchestre e basso continuo. Kyrie, Gloria. Veronica Cangemi, soprano. Sara Mingardo, contralto. Orchestra Mozart e coro della Radio Televisione Svizzera, diretti da Claudio Abbado.

0: di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato Messa di Sant'Emidio per soprano, contralto, due cori, due orchestre e basso continuo. Veronica Cangemi, soprano. Sara Mingardo, contralto. Orchestra Mozart e coro della Radio Televisione Svizzera diretti da Claudio Abbado.
1: Johann Sebastian Bach. Suite numero 3 in Do maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1009. Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée, Première et Deuxième, Gic. Roel Diltins, violoncello.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Suite numero 3 in Do maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1009. Ruhl Diltins, violoncello. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Allegro maestoso, adagio ma non troppo, rondò. Tempo di menuetto. Anna Besson, flauto. A nocte temporis. Renaud van Mechelen, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto e orchestra K313. Anna Besson, flauto. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro. Violinista Christian Tetzlaff. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

di Ludwig van Beethoven. Avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Violinista Christian Tetzlaff. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ernst von Dohnányi. Concertstück per violoncello e orchestra, opera 12. Allegro non troppo, adagio, tempo primo, ma molto più tranquillo. Tim Posner, violoncello. Orchestra Sinfonica di Berna. Katharina Mjölnár, direttrice.

0: Di Ernst von Dohnányi abbiamo ascoltato Concertstück per violoncello e orchestra, opera 12, Tim Posner, violoncello, Orchestra Sinfonica di Berna, Katharina Müllner, direttrice.
1: Benjamin Britten, Nocturne per tenore, 7 strumenti obbligati e archi, opera 60. Prometheus Unbound, testo di Percy Bysshe Shelley. The Kraken, testo di Alfred Tennyson. The Wandering of Cain, testo di Samuel Taylor Coleridge. Blort, Master Constable, testo di Thomas Middleton. The Prelude, testo di William Wordsworth. The Kind Gusts, testo di Wilfred Owen. Sleep and Poetry, testo di John Keats. Sonetto 43, testo di William Shakespeare. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmonica, Sir Simon Rattle, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Nocturne per tenore, sette strumenti obbligati e archi, opera 60. Ian Bostridge, tenore, Berliner Philharmonica. Sir Simon Rattle, direttore.
1: Johannes Brahms, sonata per pianoforte numero 3 in fa minore, opera 5. Allegro maestoso, andante, andante espressivo, poco più lento, andante molto, adagio. Scherzo, allegro energico. Intermezzo, Rückblick, andante molto. Finale, allegro moderato ma rubato, più mosso, presto, tempo primo. Pianista Anatol Ugorski.

e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

Vivere con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola. È meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un buon domenica alla redazione della Rai Ladinia, buon scutassù di questa edizione del notiziar. Chi argomenti in che sabeda ai cater de Messel? Il trasporto pubblico di Gardena funziona bene, la corriere svendura dalla gente e dai turisti, un servizio che si sta potenziando. Onda pone intervista a Luigi Chiocchetti, si in pensione da una vita dell'Uriera segretaria del Comune a Saint-Jean. Chiocchetti è in città di Essen, consigliere provinciale Adin a Trento. La comunanza de Fassa e de Neva Ladina sebina anche domenica su un ceresa per un barat culturel. Le dut insegna alla Ila e a Corvara per la maratona delle Dolomite si inchiesta la gara di Piqui con la Roda. E tutta notizia sarà scritta sulla Coppa del Caffè in che con Roland Verra che va in ant con sia linea di trasmissione su un progetto. Chi sdonca le la nostra situazione possono essere fatta alla notizia. In denna la stagione auta l'estate Gardena ogni 8 minuti viaggia una corriera da Ortisei finite a Plan in conde l'erga sulla strada e di costimento la sede è arzonta Alexander Stuffer.
2: Dan lunes sarà l'antrutigei plan la linea Seropo, la linea 352. De brioda con la linea Ortigei plan de Gralba sarà l'anchin ai 11 de settembre uni 8 minuti in collegamento d'antri 3 luas la valeda. Cash per 2 ore d'armsdi e 3 ore d'armsdi. Martin Resch, il centro mobilità Gradaina.
3: D'antri Ortigei e Selva una frequenza di uni 8 minuti. D'entre la 8 e la 10 e le domsdi, d'entre la 3 e la 6 da sera, na corriera. E così la frequenza più alta del Sud Tirol.
2: Se non peda per la linea da Bulzani per Snon, buona rovung 2 ore domsdi, 3 ore domsdi, in china mai una media di uni 6 minuti na corriera d'entre Ortigei e Selva. Cocli stat mesung fica jaumant, spiega resch.
3: Na son nie jota plu corrieres. Chic nou son fat que lia l'an passà de bria de coulant nan rxida. I nou son on frodu que el foa i viatges per xana txei, o la clifona domanda ben de mandra, i per calon dit toulon de mets que i viatges i lo, xalon de potencia i viatges tot valeda.
2: Infatti, il mio nispo sta la corriere, sia questa maniera, veni il corri che la trates o la che la magra domanda. Stande giuni, con una maggiore presenza asiatica, il stat modo più persone scolova forne con la corriera. Ma da via che la corriera sfava belle plenes, il succedu che gente resteda son streda.
3: Si quali stati che l'on non sponenga da usù, scrissù e per il prossimo anno ce l'on ponenga da migliorenga cash. Ma siamo non son zan argiont in cer limit, ce l'on veramente da migliore da anno a anno il servizio, ma non son nia più corriere, sponenga nia buona porta di mezzo più persone.
2: An per an ven il fat miglioramento al do d'analisis del servizio.
3: Kastan omuduka la sajona di sta kala je pieda bieda šali plu abnaura i prošimo an musrong nao zane monje da čale da pie vija konduta la korijeras prnankla škol zje pona finedas.
4: Ti ultimi 5 anni dalla pandemia è aumentato il turismo a scominciamento la stagione, tanto all'ultimo di giugno sarà il patendauni more realistico aumentare monje da korijeras.
3: Ma da mero musrong zane čale kung šnurf potenzionament c'è fatto che c'è già appena su un valguna fromedas e c'è la massa grum de corriere perché il pudasse appena succedere che il pifa su appena la strada.
4: Tanto oggi o tanto lunch sono stati un limit?
3: Ma da me ora il trasporto pubblico è un aggiunto limit.
2: In sci resta la domanda di tanti turisti che la strada e i servizi di Valeda supporta per motel da unì.
1: E mutano argomenta e 30 di giugno stasera sulla carriera professionale di Luigi Chiocchetti che reside in pensione. Le sta segretaria del Comune di Saint-Jean, ma la gente lo conosce al DUT per il 10 da consigliere provinciale a Trento, Valentina Ridolfi.
5: Anche se ruete si offizia, Luigi Chiocchetti, segretario del Comune di Saint-Jean, l'era senta giù a pede a Ivano Fontanari, che avente il concorso al torerassi a post. L'era l'ultimo di de giugno in Mertes ed era l'ultimo di de l'Urier del Chiocchetti, class 1959 da Moena, col prun de Messel esito in pensione. La scomenzate Comune di Pozza, ades Comune di Saint-Jean, e il prun de Genè del 1996. Io un bolci l'estate Remo Florian, Tullio della Giacoma e Giulio Florian.
6: L'estate è importante, sicuro per me e per la professione, ma sono stato contento di poter aver fatto l'Urier Chison, perché è comune, a Jacqueline in comune, a Pedemio comune de Moina la che stai, l'in comune de Nosaval e dunque le problematiche insomma e quel che può du veder e far è fatto volentieri proprio per nostra comunità.
5: Qual è stata la soddisfazione ora?
6: Quella di aver potuto contribuire a dar risponete all'amministrazione. Perché l'amministrazione la si è posata tanto logicamente sui funzionari, sul segretario, e dunque aver potuto dare risponete all'amministrazione è stata una gran soddisfazione. A parte questo non è che è fatto già, ma importantissimo il supporto dei tre dipendenti validi che le testo comune.
5: Il momento più sinistro fosse le quel che ha induce del CEF della nostra esperienza di vita e dell'Urier.
6: L'estate che l'anno, chi doienio, anche l'estate il Covid. Perché è come dire, ha un cognù riorganizzare tutto il lavoro, non demo così a livello di istruttoria delle pratiche, ma proprio riorganizzare il lavoro per, da una mano, guardare di far fronte alla pandemia e di non se contaminare a vicenda te comune, col personale, con gli amministratori, e dall'altra mano che la de gettare comunque ai sentadins la possibilità di portare avanti sia i mestieri.
5: Luigi Chiocchetti le conosce super sinceri da consigliere provinciale ladino e assessore regionale alla Mendranzes, con l'Unione Autonomista Ladina la Ciapà la stima di Fassen del 2003 e del 2008 per 10 anni, per 2 legislature con i presidenti dell'AI e Packer l'ultimo anno. Sentiamo del mudamento dell'Urier che anche le venue di ritorno da Trent.
6: Te chi 10 anni cambia il mondo, perché star di me 10 anni, che anche so rientrare, mi pareva di essere dal ponte nel nauter mondo. Le cambia il modo di lavorare, le cambia le procedure, le cambia in maniera più complicata la maniera di fare le istruttorie delle pratiche, con una burocrazia che è troa più forte, più sinistra di anche RMSIT. Tenendo conto che ero emergita a Trent con l'idea di rompere il mingolo di burocrazia, da po' mi rendo conto che effettivamente non le dite fatte.
5: Le ence manco personale, ti ambienti pubblici, manco candidati ai concorsi o che i fes fadia ai passer.
6: Forse questo dipende sia da un modo diverso di sti giovani di si insegnare al lavoro, insomma, non è più come una uita, e ence per il fatto che sia un comunque naval mingol periferica rispetto, non so, per esempio a comuni come la Vis piuttosto che i comuni intorno a Trent, che allora magari ha più possibilità, perché se uno sta a Trent in città e si lavorare a pochi chilometri, le una, venire in Val de Fassa vuol dire se trovare il quartiere, star chi so, e quindi se più che non è una persona da chi so, e quindi le complica.
5: In consei per chi che tollerassi a posto?
6: Le che le aver sempre in mente che se con lavorare per la comunità, non tanto per parare avanti carte o pratiche che vengono dalla provincia, piuttosto che sia un chi so per dare risponete alla comunità. La gente del paese che venga a domandare robe, la venga a domandare robe anche al segretario, le che la che la va tenuta più in considerazione. E soraldut che anche c'è domanda va al segretario, perché la gente l'ammette che il segretario magari sai se è dute ed è dute, allora a maggior ragione ci vuole scoitarla la gente. Dopodiché logicamente tocca avere l'atteggiamento di trovare le soluzioni all'amministratore che vuole fare determinate robe, non tanto dire di no perché non se può.
5: Chiocchetti la dica adesso il farà quel che Gessabel, Gessabel appuntintor temani libres e studier endo. A si è posti Ivano Fontanari da Sentorse la Telaval dei Mocchini e scomenzerà ai vinti de Messel.
7: Io non sono nuovo a questa esperienza, sono circa 2 anni che faccio questo lavoro, posso dire di avere fatto un po' di, diciamo, di rodaggio. E questa nuova esperienza mi entusiasma, nel senso che, a parte la location che è, insomma, un bellissimo posto, però anche a livello, diciamo, di struttura del comune, e devo dire che anche l'ambiente lavorativo mi è sembrato positivo.
5: Così Ivano Fontanari, segretario NEF del comune di Saint-Jean.
1: E passò alla cronaca con un incidente sulla strada Roman Clara.
8: La notte d'ante di Nier Weinras in cui sabeda il succede un incidente stradale a Percha te Puster. 5 persone sa fat me. 2 auti salta a dun più che do mese notte. Una persona che sa fat cotang me è nuda trasportata all'ospedale di Balzan. 2 altre persone se 2 mitung se nus conduce all'ospedale di Bonnec. Sul posto c'è il dottor d'emergenza e le più squadre di soccorso, ciò che incestuò da 5 volontari da Bonnec e i carabinieri.
1: Due comunanze che Sebina e Mettasi collaborazioni che sono l'obiettivo della binera d'inchiodo mensile dell'Hotel Carizza su un Carisa. La binera della Vametù d'Arsir dalla Bildung Sauschus Welschnofen e con sede di formazione di Neva e della Unione di Ladins de Fassa. La scommentativa scommenzerà con il saluto del direttore del Grand Hotel Carizza Gian Domenico D'Affuso del Norbert Seehausen e con sede di formazione di Neva Ladina e di Fernando Brunel, presidente della Unione di Ladins de Fassa. Ulrike Kinder su una rapporto fiore del Rosengarten ante la poesia todissa e la contiene delle laurine, de toponims che le amò anche con die che segna le ames ante a due comunanze risuonerà Fabio Chiocchetti e della vita te uraion da monte il sedesim centenni risuonerà Karin Pattis. L'appuntamento è in chieda le scatole a mezzo d'hotel Carizza su Ciaresa. E con la maratona per i piccoli è venuto inaugurare ufficialmente l'Inchein a mesi la 39ª edizione della maratona delle Dolomites, più di 1500 volontari che ha di da ed ai da Gignacca che sta edizione marabine per noi lei sul post.
9: Troci ciclist giovani che ruvano che danno misdete il traverso della maratona delle Dolomites a Corvara in occasione dell'avanti della rota per Mitungs Maratona for Kids. Es quota la descrizione con aiuto di adulti va in data in beneficenza a obiettivo 3, che ti dà supporto del campo sportivo a persone con disabilità. Al giungo il presidente della maratona dei Dolomites, Michele Costa.
10: Maratona for Kids è riservata ai picci da 0 anni in su, l'iscrizione costa 10 euro, da verta a 12, e chi soldi ti va a obiettivo 3. Obiettivo 3 è l'organizzazione. Urida da Alex Zanardi, che si impegna a ti dà la possibilità alle persone con disabilità a fare sport in livello agonistico. E in questa domanda un cuiodum tra i 1120 euro e sa firmo un caso assegno che ti darà all'organizzazione di obiettivo 3.
9: In occasione della gara è l'incinimento agil Maratona Village. Stand di musica, sfilate e gastronomia o la che si incontra mille da passionare e visitadus. 45 operadus presenti l'edizione 2026 che ti dà ciamò più vita e atmosfera al village. Grana la dedizione e l'impegno di volontari che bel da tempo che è arginia qua. Aggiunga Alessandro Huber del Comitè della Maratona dei Dolomites.
11: L'organizzazione va a dar buon. Noi siamo tutti 3 luni a montare 2 km di Maratona Village. È un gran lavoro, sono più o meno quasi 100 persone che lavorano qui, trattando tutta l'edma. Noi daremo la giubia sara, quindi un tempo definito, quindi sono c'è entro 3-4 dis da mazzedut. E mazzedì è un bel gruppo e vignan la ronda arbun. Vignan c'è ronda organizzare un programma di intrattenimento alle sfilate di moda, adumma ai sponsor che dà a disposizione il prodotto, poi facciamo un intrattenimento musicale, un'intervista con atleti che vanno dai sponsori della maratona e quindi il dutelde da Giubia Cina Sabda intrattenimento e un villaggio d'Arvi.
9: Tre più importanza ti dà l'evento all'ambiente, in stan con la presenza del Green Corner. Nell'erc dedicata alla raccoglita del Refodam o la che volontari è a disposizione di visitadus. De più sono la spartizione del Refodam nos ha spiega Philipp Lerheger del Comitè d'Organizzazione.
12: La festa grana alle troppe persone che passa vini de che lo a visitare il village ma un po' c'è partage d'art nel NIA gran quantità. Per esempio l'organico rovunze a ti traidis a massimo di un gran canister che non è troppo. Il misto che si dice che viene da due parti ne rovunza 7-8 sacci di 2-3 dischi che non è troppo calma da che viene da due parti d'art.
9: Lungi alla sostenibilità e l'Inkstan incinuta importanza alla generatività, valore che troppo incinu parti con i giovani. Al giungo il presidente della Maratona dei Dolomites, Michele Costa.
10: C'è la scelta scorsa in più da mille che sono già fatte, sabbagna, le mie sample. Ma mi sono reso conto che è proprio la nostra missione. Cioè, fare le cose non per le fare, non per le fare buone, ma le fare più di ciò che pensavo, di ciò che si immaginavano di fare come cominciamento. A motivare le persone che sono giù le scuole, a bagliare con i picci, ecco. E noi mi sono visto che il tema è la pesce, un po' tanto per imparare dai giovani, dai picci, dai mitungs, che ha piaciuto l'autenticità in sé. E quindi provungo a portare questa generatività un tanto man dai giovani, no? Facendo una moda che si sente proprio l'aite di questa grande organizzazione, della manifestazione, che ha un suo posto importante nell'organizzazione.
9: Ha detto il presidente della maratona dei Dolomites, Michiel Kost.
1: E domani sarà la gara della maratona e già metterà verta la strada Seredes e che ha finito la lezione di notizia da Passon alla Coppa dal Caffè.
13: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettiagì dai programmi sladins della RAI.

Bon domsdi da Roland Vera. Da nostra trasmissione sul programma d'azione di Donald Trump in tanto il secondo mandato rivolge in cui un argomento centrale per l'importanza e la fazione sul sistema democratico, quel della informazione. Il controllo dei media è da nero stato un dei fins principi di governi autoritari, tanto tutto canca l'intenzione di mantenere il potere per un tempo lungo contro l'opposizione stessa. Un dei primi varas fatti da Trump fuori perché di mettere un po' in sei canali di notizie online dal nome Truth, che lo sa di Urita. Bella cage nuom è tutto un programma, ci can u lasa la scintander che altri media e altri canali mante duc canc e che me la parola del presidente si becala vera. Considerant il ton e il contenuto di cash social medium, è l'incontra più che evidente che tutto si tratta che non della verità. Lì un canale di propaganda piuttosto radicale, con quel che il presidente ragiona direttamente con si elettori, ma anche con altri capi di Stato e con l'opinione pubblica saura tutto il mondo. Il sistema di Raiden taur completamente il significato della parola è tipico di un mondo distopico. Al dod il modello che George Orwell aveva avuto ora secondo il suo romanzo 1984. Per quel autore critico inglese, univo il contato del Ministero della Verità, che aveva la funzione di nascondere la verità, al dod il principio il sapere e ignoranza, la pesce è vera, la baugia è verità. A quel fin si immaginava che la Rujneda stessa unisse modeda di una sorta di new speak, con parole che poteva unistudiare la visa per nascondere la verità. Ma che il gran autore britannico ne poteva niente immaginare in tlauta quando aveva scritto il romanzo Tlan 1948 che la tecnologia rovesse al punto da modificare la verità tan a visa, in cetrese l'intelligenza artificiale, che ne fosse neanche più buoni di intendere ciò che è falso e ciò che è vero.

Duč sel korda pu i video de Trump sun Gaza transformeda de na sorte park per Rikungs o de Trump con il furniment da papa che semiova mede tel matades, ma che oval finch candu de condizione psicologicamente al public in a maniera che ne se rendesse nia cont del messaggio subliminal dovia. In gaujon de la vera con l'Iran, un nivel cune di informazions son truth che ne corrispondova ben nia ai facci concreti, come per esempio che in esso fin a via tutta la risorse militare iraniana la prima ora de bombardamento, ma per i sostenitori di Trump fava cash un gran sostegno moral, in ciò per giustificare una vera che ne fava netnia popolare di USA. L'alleanza con i grandi managers e patrons della corporations tech della California, Koch, Bezos, Zuckerberg, Musk, Thiel e compagnia, ha sempre il fin di stravardare la censura su Meta, X e tutta questa firma e di condizionare il pubblico mondiale con messaggi a banda Trump. Bile per la festa di giuramento del presidente de Genè del 2025 han potuto dire che il gran miliardaire della prima linea di smustranza di Doravia che gli ha d'interesse d'entrare il potere politico e il potere tecnologico.

Kung man accedas extremes de forme d'outil canal, Jepona Trump stat bondesch furtse la China, ati la shell control sun le social media TikTok tang amada i mandri i dai jauni. L'interessant le courde che cash canal che gaugea dependenzas i de sturps d'antri utanch je belle proibi propit la China i che la scolas privates u la kigan managers la technologia de Silicon Valley manda si mutongs ne venil anchano la chapron. Tresel pudei presidenziell jel pon anche mesum stranger ite i dertsch de transmission de la television i radio publica americana a band la privates coque ABC i CBS che van doi do controledes cung la erma de la licenzes in che cung cala finanziela. In schila tigaratla a Trump i a se partners del Project 2025 de pare son apert la uges critiques coque cales de la CNN che ne vang nianca no plung via da ita la conferenza stampa tla Casa Blanca. Fra casta conferenzas, di vang struppa la boccia ai giornalisti che son fida a fe domandas in compres, cocl vang testimonia dal comportament aggressiv e smusà della porta uge del president Catherine Leavitt che suaz ne lascia nianca no pro de tel osservazions di media.

Chen kajo ke l'veng alum skandai kok di Epstein Files, jesen engenier a stupete de kontra kun duch i media da garat i shella ne va propinia kun man accedes de proces de defamation o dans morai per millions de dollars. A kashta tatika te dejen slap. Il a dasa sprigulé ju i media massa critics dal fe engrescides in compres i dal publiqué fach kënschken dasa Zhang Via. Tres influenza son il miliardär Jeff Bezos de Amazon, die la garate da Trump den de bli da sang un di media plus critics di USA, il Washington Post, kettel passa, ovashfurza in China mei il president Nixon, a della de missions, kok conseguenza del scandal Watergate. Sang al magnat californian Bezos, la chagi chanch de journalist, de kashta zeita, de kella kella la majoranza de l'azions, i la meneda su una linea, kenneti dania massa in paz a Trump. Se la stampa univera teda modan puc ani il quarto pudei tena democrazia, daugin a ca legislativ, esecutif, judiziar, ne jela ti USA bel da giut nia plunscila. La crisa da zeites jedan i uedli de duc. Ia i media online ne ti crein nia plu, a jac lietan sauri i manipule. Zanz al control dena informazion liedia possan scila un sistema autoritär fe cec ti convan, dantal duc il Parlament ne se fej nia valei is la Corte Constitutionella o Supreme Court iet la mans del President. Cun tel sistem, zanz a spartizion de pudeies, che se tang la balanza anco lauter, i la democrazia americana me plu na forma ueta. Cun cash ve saludi, a liede che vengono.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle las set da sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar ladin della set. L'azienda sanitaria del Sud Tirol lascia il savai che roda in due sms e e-mails con l'obiettivo di attrapolare le persone. Al vain adorei dacci il Ministero della Sanità per contattare i cittadini per rinnovare la carta sanitaria. Tres na plata internet falsificata vain il demanè do informazioni ciò che dacci personai o dacci le cartas bancarie o de credit. L'azienda sanitaria informa che non è preoduto no dalla provincia no dal Stato da demanè dacci sensibili le persone stress na forma online. Perché il vain ricordato ne risponde nia a questa sorte comunicazioni. La procedura standard prevede che la carta sanitaria noia vain menata in maniera automatica anche la vedla scat. In modo un argomento, la Giunta Provinciale ha approvato in ir il documento di economia e finanza per la periodo 2027-2029. Al se tratta del strumento di programmazione che ti fece da cornice al chiedere economico finanziario le politiche provinciali di prossimi tre anni. Te cash contest deixare la situazione internazionale a preoccupazione, tanto rater por ci crevere le tensioni geopolitiche. Il presidente della provincia no compacera dit che proprio in contesto di malsicurezza a livello internazionale al Sud Tirol de bojandi na politica finanziaria de dorada lungia, che garantisce stabilità e che sostegna gli investimenti per le generazioni che vengono qua, in sciò compacer. E io giù un plata ci che l'Associazione per la Sconanza di Consumadus Robin e Eurostat mostra subile da più anni e s'anincenu confermè dall'autorità per la regolamentazione d'energia ARERA. Te sua relazione annuale ARERA confermè che i prezzi l'energia della Italia è stato il 2025 i più alti di tutta l'Europa. L'energia costa l'Italia circa il 30% di più con la miseria dei paesi della zona euro. Per il suo restante, Walter Andreaus, nel NIA, da capì che il Sud Tirol ma si consuma dus per i prezzi dell'energia tan alti che anche il strom roia dalla produzione locale. I vantaggi della produzione sul posto ma sinceva le conseguenze positive per i cittadini e le aziende e NIA ma per strutture private, in sciò Andreaus. E giunant col sport, con la maratona per i piccoli in Codami segno inaugurare ufficialmente la 39ª edizione della maratona delle Dolomites. Più di 1.500 volontari ad idea da ginecca questa edizione. Al diung Mara Miribung.
3: Troci ciclisti giovani che ruvano Codami stetti il traverso della maratona delle Dolomites a Corvara in occasione dell'avanzo della rota per Mitungs Maratona for Kids. Le scuote di iscrizione con aiuto di adulti vengono date in beneficenza a obiettivo 3, che ti dà supporto del campo sportivo a persone con disabilità. Al giungo il presidente della Maratona del Dolomites, Michele Costa.
4: Maratona for Kids è riservata ai picci da 0 anni in su, l'iscrizione costa 10 euro, da verta a 12, e chi soldi ti va a obiettivo 3. Obiettivo 3 è l'organizzazione. Rida da Alex Zanardi, che si impegna a ti dare la possibilità alle persone con disabilità a fare sport in quel livello agonistico. E in questa domanda un cuiodum 3.120 euro, e sa in firmun che assegno che ti darunga l'organizzazione di Obiettivo 3.
3: In occasione della gara è l'incinimto agi il Maratona Village. Stand di musica, sfilades e gastronomia, o la casa in conta miles da passionai visitadus. 45 operadus presenti l'edizione 2026 che ti dà ciò più vita e atmosfera al village. Grana la dedizione e l'impegno di volontari che bel da tempo che è arginia qua.
1: E di più, la maratona del Dolomite sarà il daudai in schnitt di trail e non mancherà daudai dal V, sun Rai 2. E di rungiamo alla previsione del tempo in cui il sarain con troppo soradil ne sa accompagnare in per tutto il con le temperature che rovate le svalate ladine sui 20 gradi. In cui per il domani della maratona delle Dolomites il periodo da domani ad ora è per tutto il damiste bel tempo. Condizioni ideali sono per la gara. Domiste del Cile sta spompi più curi con in cui la possibilità di precipitazione. Notiziar seroia chilo la programmazione ladina va zeninant con il programma dai Krebs del Sela. Al sarà dal di moment di vita con un'intervista a Elisabeth Benazzi, che carciuda sua corvara e che scrida antrater por 30 anni por il sas la cruce il calendar ladinia. Il programma è Erika Kaschlunger. A Dutschkantje dottes Kantes, c'è una buona sera con i programmi di Rai Ladinia.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personaggi, avvenimenti e storia.
5: Buonasera a tutti i che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt è il piacere di essere qui con Elisabeth Penazzi a Corvara. Elisabeth, ola ist bat cresciuta su?
6: Io sono cresciuta su a Corvara, io sono giù da scuola in Corvara. Da lì ho il biracorcio e ci ho una vedla struttura ola calese nel dottor e un albu più maestri, io nel più tre in due anni a scuola di danco, o la che hanno di più insegnato nella classe e o la che è barata per sauri. Poi mi ricordo che c'è un rapporto con i maestri di rispetto e diciamo di continuità in certi anni dell'elementare. E abbiamo la maestra Claudia Costa da Calfoschi per i primi tre anni, poi abbiamo la maestra Carla Knegna Plö, Ballisagne, la Mütta de Legio e de Agnes, e l'ultimo anno hai al bu Legio Lezuo.
5: E quel pa noct kunz gfosna de vedla struttura, no? La scola, cinel pa fatin su sanza suc gites o festes?
6: Ma ci strup non è il pa nia fatsi, guine tanca al dedan cui proiecte, mo ci che marcur del teatr d'Anadè, Cal se savo dañare d'arbel se la piccera calonia, un te pic local scur, sincuntandailo, e la festa della Uma, o la cagna in Charginica, San Paladina, Raimli e Chanties, la festa di Lines. Cala mercordi ince, che è una bella esperienza. Bira curcia ince la pausa, canxun ruvas pododot la scuola, lungia Cortina, lungia la piccera di Ligia de Santa Tarina. C'è questa bella piazza, l'adia senza auti lungo la fontana e da lì sugan con la cugura, con chi le altre classi. E dar bel, le belle esperienze, niente tre a casa marana, circa negna la mensa. E sta tripando in scuola, appena a scuola venite, cancan tre soldi, gente dall'osta scompre magari un panino da salame o val de te.
5: Do la scuola è il pacagion da cinquanteco e mi tu stai strutt fora?
6: Ie tre stu fora. Dutl domis de cina da sara da ora da giacciana e saldi tre. Ma nie mai in ciarciasa, cioè di che mia ciasa è lungi al bosch. Per noi anche gruppo di compagni, sulla che si incontrano e attaccano corde su per i rangs e su per i lines, poi facciamo Tarzan o facciamo piccole baracche sui lines e dar troppo di bosco. Ma in cia da rue, fa punch con la roda, mi ricordi, dar troppo. Distingen a nude, cioè di chi tal salvan è una nodadoia pubblica. Collega Dar Freida, mo la mamma si lascia agite, renda morinite, fino a ite tal salvan, da loro è il purato in cente piclec lungia, con una barca, mi ricordi, da loro la calisa in de fora, la campasa, che la pizzeria è il da long lake, con una piccola barca, mo cala un folpet guinca dura, che la è più che altro un pan sima pur bel. E tal salvan è una piscina, una nodadoia pubblica, da podai a nuzze, e da loro mi dice. Poi è venuto l'ora fuori e poi non è più stata.
5: Perché le occasioni da strepesce che muta a stare al bu?
6: Se le snegne sono le schirine. Poi è venuto con una, è venuto con l'altra, poi è venuto a strette, poi si c'erano, poi si incontrano, poi facciamo la pesce, poi facciamo la schiena fosse. Sogando a trup con l'astic, io e i miei compagni, dar trup, proprio dar trup. Canchinagna è una compagna da toccas, poi c'è anche un scagno. E zugai nant con un scagno, ma tocca l'astic in Charles James le scagno e mamma che è buona da saltare, è il tres più alto che il livello dell'astic. Con la cugura in dar trup. Ricordo che mi tripa a dare, ti contava a dare a mia muta onde che si dice che mi lavora a dare trup di fantasia, che mi immagina le persone, i compagni, o queste figure fantastiche che diciamo che mi conta e che crea storie e avvenimenti. alla dodo ci chia la luna o chi c'è a coi ciuf e mi faccio la buttaga dai ciuf e spogne il papà e valgugna un compre jevalc trest la fantasia samba e dar troppo all'allergia se porchi slains e che va a casa plana di largi e da sbariadas e ad morveia che mi genitori in scruziani a plec in tank ciò di che alle de gran lerci sulla casa mia e già impassò un po' non so quattando metri ma so cocca l'estate una bifortuna e neanche mai succedì niente.

0: Elisabeth Penazzi, tota tres injal più la passion e la ligrazza del scri, ta scrit pur la Usi Ladins, pur Sas la Cruz, Calander Ladin. Elisabeth Penazzi, tota tres injal più la passion e la ligrazza del scri, ta scrit pur la Usi Ladins, pur Sas la Cruz, Calander Ladin, e scris chamò, no?
1: Dottorella.

0: Pa je tira dito še, ma pun se ši sun buona del fa, pro del fa. Pozani ele circa 30 anni che scri, ale varate dar trup, i vai pur di la prima cronaca che a chilo del 1995, le fotografie e in blanco e fosco, ane è scritto Pügt, Vini Union. E man inch liber nu tres plus gros e il sabaratem più il ciare fora del liber, le fotografie se sentono una qualità triplo alta, duzza curus. Moe, alle 30 anni che scrivo, perché se al fosse per valgugna curvara che maturis giù già in laur, non si pa alcun problema da til passè. Cosa è per ci crevere se la cruz? Per ci crevere il calendar ladin ha scritto troppe biografie, il sa compdades, a ne, io, da 7, da 8 biografie, da gente da curvara, che ne, per la maggior parte, non è più, e che ma con te della sua vita e della sua esperienza è stata tutta vera. Una vita da Zakan che non è più la ursa paura e che la gente giovane non è neanche buona da si immaginare. Dar interessante, ma sal più le testimonianze del Cleto Dorigo, Legio Lezzuo, Miglio Dalla Lume, Franz il Veneranda, Piccolo Ruaz, la maestra Agnes, Lois Lena, Vigio Zeppel dai Sanj, e Cherubina de Loos, è stata interessante la biografia di Emil Pieder, Lidia Zingerle, Carlo Vigio Cajarin. E ciò che mi ha più bello da scrivere queste biografie è che mi incontro con queste persone, che a una samba, in molte città, Charlie Tresa, a una di me, con te della sua vita, e ho detto ciao, con lei mi racconta, e mi sa da un mondo che non neanche immaginare da ciò che qualcuno ha messo patì e fatto parte tra tanti anni di vera, in ciò che è stato un pezzo di casa o della stanza, della miseria, delle famiglie. E lungo le biografie ha scritto più o meno 30 piccole storie e conti per me, qualcuno mio, della mia fantasia, ma la maggior parte può traslatare ecco, da altre fontane.
1: E castra es pul calandar ladin.
0: Cosa per il calendario latino? Le biografie e le storie, le scontie per il calendario latino. Ma che non è più esaurita da scrivere biografie, ci dico che non è più proprio gente o persone che hanno una vita particolare. O manco arati io in Sagna e fosse magari in c'è una da pubblicare sulla vita, cioè dica le tre strade, tre faccio dar personale che non ha dovuto partire con le tours.
1: Ma che tu tas di giungo da manè chi è tre sta un po' come dice sa da uri d'andate?
0: Una persona che si è abituata da con te, mi ha detto no, che mi tagli per me, e non è che si è dato che lì, ma è una persona che conta da troppo delle sue esperienze, perché non è per niente che le spattini sono crate, che lo mola alla neuronia, e da lì non hai neanche più che intanto insisti, cioè di che alle darti in sé. Le altre, ma si dì, al più dargli grazie, poi in un secondo momento che ti porta al calendario latino, che ti scinca il detto mans, hai al più le grazie, e pensi che sono in c'è per i familiari che resta zurück, cioè di che la maggior parte di queste persone non è più, hanno un bel ricordo del familiare, del padre o della mamma. Queste tre persone sono in c'è più di tempo, no? Che mi nacque, magari che il sercordese non è più o che facesse confusione con i nomi, ma io dico che di quelle esperienze hai ben pensato un ricordo dar sterk in spordi che anche sono giù da a intervistare Emil Pieder che mi ha contato che lei è un bastimento per il sud del nord Europa e che il bastimento è giù sotto il merdles Kagerat Maldit hai un più dubite ma fatti di avvisa che la nome che smer che stock de mer la nordsee di giù in sé e avvisa e la in sé allein um Mädels kagerat. Als Rekorda haben wir da visa schon gesehen, dass die Menschen weiß und dass die Bastimante und die Hermes und Charles

Edyt, že sot tkštega frajda, isura ja el i gabjansk kškraja, ali ste bunda se tini se se namaza delanj, ste bunda špod do da se salve, i kiš gabjans sura ja kškraja, ala dit vinjade kan ki vadal mer, in če že ma jezolo, kum je familija kjalt i gabjans čafila pel de džarina, čurikal mrkur da kal moment najlo. Ekal je štadan intervista dar interesanta i e plana inč de informacijonsi de momanč de vita. Dar interesant inč je la storia, la biografija tke Rubina Dlošt, če kali deventada špod do uštira, se da lošt, e kštez ales, k laura je kontribuaš a tini se na gran uštarija, še kali zanjinče, kade na merše, dar šterša, kun so la urmo, kjer je štade stres, magari mpju tlambrija, tlambrija de domomu, del patrun de la uštarija. Še mi je, kaj la fin, la forca, da tinje dum la familija e da portejnantli la ur, e pa manj dla zale zgunotno. Interesante, lì c'è stata l'ultima intervista, l'ultima biografia che ha scritto, la biografia della Rosemary Posch, in Ciala, in Austria, che ha messo il suo carattere, il suo carisma, il sviluppo del paese da Curvara, il sviluppo turistico del paese da Curvara, che lo ha in donna una biografia di un'altra, mentre dalle altre, cioè di quelle samba, non c'è vita in un altro contesto, teatri, che lo vai con un'osteria, un hotel che crasce su, ten certo ambiente con certe personalità, ince conosciute. Riste dare interessanti questa biografia che lo...

0: Elisabeth, quella da Pugnitsuk al Sas, la Cruz, quella pa dalò l'organizzazione, da lo ele provini paese, no? Nel e la persona che scrizia da scrici che le sostituia pur l'an.
1: E ho appena visto, eh.
0: E calo dic tut contattaies le unions.
1: Io sai, più o meno spedò che anche scritto 30 anni, anche in un certo sistema, no? In un certo routine, che scrivo per qualche disco, che fosse in bunda tra i baratteggi, ci dico che un'altra persona sigur, ti desse un'altra merce alla cronica. C'è mia che la cronica è spedò un reporter i fatti che succedeva nel paese. Ma io feci insomma manche altre informazioni o che Kal war ein Schrittwahl, Klaus di Ladin, so ein Natter Foliett, mal Matti dann apert, mal Schrisse, mal il Tampenpüsche Kalle, o le Skosse Splö Importantes, e spode dom, contattai, pa mein les Unions, i sura Stanz les Unions, o i Scrivans les Unions, Sei può mettere alcune fotografie del studio o dell'attività dell'anno, mi scrive insomma alcuni pensieri, poi do il test, mi scrive io. E insomma vai dai responsabili a tutte le informazioni e poi dalle smattadum. Alla dode di un certo indice che segno tante, ecco, da realizzazione della cronaca. Darsi te il secondo me i defunci. I defunci che ti lasci scrivere ai familiari, se io scrivo, non è neanche dice che ho, che vanno a smettere la cruz, ma il test ti lasci scrivere dai, ci dico, ai, con sa, insomma, conosci al mio il defunto e scrivi che è già anche ogni scritto. Ci dico che alle valdar de zite. L'altra parte però il Sasla Cruz è l'unica pubblicazione o la che è un record delle persone che sono giù da Cusmon. E secondo me il dar bel può dare ciaritzruc ti hanno passato e lì va il suo alle persone che hanno in stas conosciuto. Interessante quanto il Sasla Cruz in Purmo ti hanno quindi Io tolgo note da chi ridò magari, che decian cune o sapevo magari decian che alle sostituzioni mi defug, più l'erca decian che qualcun samaride o decian che qualcun è morto. C'è dargo note dal sas la croce.
0: Ha scritto tre biografie per il calendario latino e contias, ince, a sinci da trai, ta sinci interessem, forse per la storia del paese da Corvara.
1: La storia del paese da Corvara ha scritto anche da studio fug a fat i cent'anni della Unione, dello ha de fora un pitch liber, che è stato del 2012 in Mafalnia, dello ha idea da realizzare che Pitch libro, non è per neanche tan picce, e da lì mi ricordo che ha scritto un talk sulla già zurück ai cent'anni del sviluppo del paese da Corvara, per questa occasione, con fotografie e mi ha saputo che è interessante, cioè che lì c'è un sviluppo da grande in un certo tempo, che è un lungo periodo che all'inizio d'arte che si vede, e fino a arrivare al dito in cuore che Che sono arrivati a un punto più critico, secondo me. Sono arrivati a un punto di massa traffic, massa auti, massa sciori, massa bagnester, con tutto il buon che c'è, tutto il positivo, ma non si guarda due torci che illumina.
0: Elisabeth, il paese di Corvara si è sviluppato da 2002, da anni 60, 70, e cada de prome, facciamo più man di giù da ni fora della miseria, no? del paese, da mondo da paura, e da 2002 noi genitori, che si lasciano una bella, arpeggiù, di giù, scegliere di Corvara una casa, ma da 2002 si lascia valores.
1: Io senz'altro, mi ricordo che da casa in fora, ecco, non si guigna la miseria, ma ognuno ha comprato due cicun se desidera, ognuno ha mangiato tre, il mio. I valori più grandi che mi hanno tramandato dai genitori et si gusta qui de destra contant con chicana. E da nia vai la invidia, ciò di che mia uma di già tre stosti augureva la valgun, spo auguri la invidia, ciò si augureva al mal a valgun, auguri la invidia, spo nalzi gunia vita saurida. Mi ricordo che anche in valgun es chamles da sciori, sai nia plu, e al nie vignan in dimi sciori ha scrio da les latras, scrio les latras ad aise ispudunui, bile mezza andan fora, mia uma scrive che i sciori sono un gran registro e portasse le cedule sposte dalla cassata dell'azienda di soggiorno, dell'associazione turistica. E non scrivono con i sciori da anno a anno, se non avviso chi c'è e can, gunote l'inci temitons e temitans la pro, ponela sforme de belle amicizie. Cic in mai e bai insegnat con una maestra per via del lingaz e alla di gioco al di den che vai gunke vini mut a crash se o ma se si impare linda scuola da su o con l'aiuto un più della uma in la otta es cancagne da fai la ursa da casa se an ha difficoltà, spogne dit, va mai etta chi da Venezia da manesce candis, spogne niente il frühstücksraum, il salf da gusté, niente ti da manà, an ha difficoltà da tu das, spogne dit, va mai etta da manè chi da Berlin, se canci articolo cala. E sforzano da baie e cash vagni e nuia mancè, cio di canegna più il gist che vagni in vacanza te famiglia di giunt, in te piccio ambiente, schlutite, mo alle il gest che vagni e a sua ciamna, a sua salf e nat più di gun contat con le famiglie del post. Io, i sciori alle zigu nuia scarie da belle amicizie, da bi rapporti che dura in cialde da in cu. Ci dico vignan spogne e spo o che sporta guant o che sportava al duciaria che chilo che knania o knenia da compre chilo alle dagnara bel vir buriada al di den cum dare man can antia scialdi grich ai sciori di casa no? Mo anche supporta ci dico al fi spert del lavoro e del sostentamento
0: e sun ruvala fin de nostra trasmission dar bel giulang a Elisabeth Penazzi e bel giulang a Duzia Dutschki Gneza a scutesse ciamo una bella sara vza oda Erika Kaschlungar.

0: gli oggetti più preziosi. Abbiamo una selezione di amuleti e oggetti di uso comune in oro, che non solo ovviamente hanno un valore intrinseco, ma per la civiltà egizia erano particolarmente importanti perché rappresentavano un materiale strettamente legato al divino, agli dei, di conseguenza particolarmente indicato per il collegamento tra il regno dei vivi e il regno dei morti e degli dei.
1: Questa mostra, che è aperta alle Scuderie del Castello di Miramare fino al 1° novembre, quindi un'occasione bella per ritrovare questi reperti, ci offre dei reperti anche che vengono peraltro dalla stessa Trieste, cioè dal Museo Winkelmann. Ma questi oggetti erano stati esposti al Castello di Miramare mai, o appartenevano soltanto alle collezioni private, diciamo, dell'arciduca Ferdinando, che ancora non aveva accettato, anzi poi dopo l'aveva accettata, ancora non era partito per il Messico, e grazie a Dio la collezione non è partita mai. Ma sono mai stati visti dai triestini di allora?
0: Non da coloro che non erano invitati al castello dall'arciduca stesso, perché di questi oggetti ne furono esposti pochi, e abbiamo le testimonianze fotografiche da Massimiliano nelle stanze del castello a scopo decorativo, proprio anche come soprammobili per integrare la decorazione statuaria del parco. In realtà Massimiliano aveva un grande progetto di un museo che non doveva contenere solo la collezione egizia, ma le sue collezioni di antichità, di botanica, di zoologia, di fotografia. Doveva essere una sorta di museo di se stesso, in cui raccontare la storia della sua vita e di tutte le sue passioni, dei posti che aveva visitato.
1: Anche una specie di capsula d'Europa da portare in Messico, probabilmente, no? Forse.
0: Esatto, è un nucleo di tutto quello che si poteva vedere e raccogliere, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, che lui aveva così tanto perlustrato lungo i suoi viaggi. Ma questo progetto del private museum, del museo personale, che avrebbe dovuto essere aperto al pubblico, insomma, diciamo almeno limitatamente, ecco, perché doveva sorgere a Miramare, fu molto studiato da Massimiliano, che lo fece progettare e riprogettare, ma alla fine mai realizzato, perché poi lui partì per il Messico, cercò di seguire il progetto, ma la sua morte essenzialmente bloccò la realizzazione di questo edificio e l'esposizione delle collezioni. Anche dopo la sua morte si tentò di collocarle in un padiglione già esistente del parco per realizzarne questo museo, ma poi la spinta centralistica, diciamo, dell'impero a realizzare i grandi musei nazionali nella capitale ha fatto sì che le collezioni prendessero negli anni 80 la via di Vienna.
1: Perché erano collezioni importanti, questo va sottolineato, non erano collezioni di un amateur qualsiasi, aveva una potenza, diciamo, di fuoco
0: 2000 pezzi.
1: Dal punto di vista dell'acquisto. L'arciduca grande, quindi si era dotato veramente una collezione, anche aveva un gusto e si rivolgeva anche alle persone giuste. È veramente un'occasione speciale. Io ringrazio Alice Cavinato, ringrazio anche il direttore Guido Comis del museo, con cui siamo entrati in contatto per diciamo avere la possibilità di raccontare questa storia, che è una storia anche romantico-drammatica, quella della vita di Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, che però in questa lumeggiatura assume un carattere che, dal punto di vista culturale, estremamente ricco, profondo e interessante. Oltre 100 reperti, una parte piccola di quella collezione, ma una parte preziosa, in mostra a Trieste, alle Scuderie del Castello Miramare, fino al 1° novembre, grazie a Alice Cavinato, che in tempo breve è stata così brava a raccontarcelo. Grazie molte.
0: Grazie a tutti, buonasera.

0: Questo, ahimè, è la magia del CD che alle volte ha un'interruzione un po' secca. Era l'Allegro Brillante dal Divertissement che anima il secondo tableau del secondo atto di Thaïs di Massenet con l'Orchestra Nationale de Bordeaux Aquitaine diretta da Yves Abel per immaginare un Egitto tutto reinventato, un Egitto peraltro più copto quasi di una Alessandria piena di peccato e di redenzione nell'opera di Massenet per così corredare l'ascolto di questa mostra triestina. Ma noi da Trieste ci dobbiamo trasferire idealmente a Bologna, dove peraltro ci sono musei di antichità ugualmente preziosi e con una bellissima storia. Ma in realtà la nostra storia, quella di questa sera, è la storia di Olimpia, che è una storia proiettata nel futuro, anche se è una storia che ha un percorso e un'origine antica, perché il nome Olimpia ci fa pensare al rapporto degli automi che viene raccontato nell'Uomo di Sabbia, in uno dei racconti di Hoffmann, che poi è diventato celebre almeno per due titoli, Leconte d'Hoffmann, che raccoglie vari di quei racconti, e Coppelia, il balletto di Delibes, uno quindi il lavoro di l'unico lavoro davvero operistico di Jacques Offenbach, e l'altro uno dei balletti più amati dal pubblico di tutti i tempi, da quando è stato creato. Questa invece è un'opera nuova, nata da pochissimo. Noi abbiamo la registrazione del 15 maggio al Teatro Comunale Nuvo di Bologna. È un'opera di Nicola Campogrande su un libretto che è diviso in due atti di Pietro Bodrato, una commissione del Teatro Comunale di Bologna. Noi ve la trasmettiamo fra poco, ma abbiamo il piacere di ritrovare Nicola qui con noi. Buonasera, Nicola.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, io ho citato Hoffmann perché non si può evitare con un titolo come Olimpia, anche se qui per esempio la parte spontiniana nemmeno c'entra molto, però credo che sia più che altro un bagliore di ispirazione, perché questa vicenda è una vicenda in cui l'elemento dell'automa si declina, diciamo, proiettandolo verso il futuro, anche con l'elemento addirittura dell'intelligenza artificiale. Mi ha fatto più pensare, più che a Hoffman, a alcuni progetti cinematografici di alcune intelligenze artificiali, Simone, altri film. Però l'elemento di Hoffman è stato comunque l'elemento scatenante, c'entra un po', o avete poi preso con Piero Bodrato, perché questa è una storia che nasce qualche tempo fa, altre derive. Ecco, come un po' si è sviluppata l'opera? Da dove siete partiti e come siete arrivati al progetto definitivo?
1: Olimpia è una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale, quindi si ambienta in un presente, forse un futuro ormai molto vicino. Devo dire, ogni giorno stiamo attenti ancora adesso con Piero Bodrato a leggere i giornali e a chiederci se c'è proprio la vera Olimpia ormai da qualche parte del mondo, perché quando noi abbiamo cominciato a scrivere quest'opera circa 3 anni fa, si trattava ancora di qualcosa di relativamente futuribile. Allora, da un lato, certo, esiste uno spunto che arriva da Hoffman, esiste l'idea di costruire un doppio di un uomo o di una donna che passa però anche attraverso Frankenstein o i film che tu citavi, cioè,
0: Oh, io e Caterina, famoso con
1: se vuoi,
0: Alberto
1: Alberto
0: Sordi,
1: Sordi,
0: esatto.
1: certo, no? Quindi il gioco è quello. Il punto è che mentre prima si trattava di giocare un po' con questo sogno, con questa idea, adesso il gioco è diventato molto più realistico, forse anche più pericoloso. E la cosa buffa è che quando il Teatro Comunale di Bologna, nella figura del precedente sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi, ha firmato il contratto di commissione, non esisteva ancora ChatGPT. E 4 mesi dopo, quando noi ormai stavamo lavorando, io ricordo la sua telefonata che ci diceva: ma come avete fatto? Nel senso che lavoravamo sulla creazione di un personaggio che ragiona esattamente come fa l'intelligenza artificiale oggi. Quindi ci siamo trovati semplicemente a respirare l'aria del nostro tempo, nessuna capacità divinatoria, però effettivamente a portare in scena una storia che ha raccontato al pubblico di Bologna, lo farà questa sera al pubblico di Radio 3, qualcosa che ci stiamo trovando a vivere, cioè l'idea di costruire quella che abbiamo chiamato una ginoide, perché non è un androide, essendo femmina, talmente simile a un vero essere umano, che questo pone poi tutta una serie di problemi etico-comportamentali particolarmente complessi, tanto che non sai nemmeno bene per chi parteggiare. E io ho visto lo smarrimento, anche divertito, se vuoi, di parte del pubblico a Bologna, che si trovava col procedere dell'opera a scandalizzare scusarsi per come Olimpia veniva trattata dal suo creatore, che è l'ingegner Spallanzani, ma poi anche in realtà parteggiare per Spallanzani, invece sì, però anche lei, insomma, non è che si può comportare in questo modo. Quindi non è tanto facile prendere le parti, se vogliamo, in quest'opera, perché ha a che fare con i nostri sentimenti anche rispetto al presente, al futuro, all'intelligenza artificiale, da un lato la grande eccitazione, dall'altro il terrore assoluto, cosa succederà, quali lavori spariranno, eccetera. Ecco, Olimpia, parlando d'amore, parlando di temi importanti, con la leggerezza e anche il divertimento con il quale con Piero Bodrato da tempo affrontiamo anche, o proviamo ad affrontare, le questioni importanti, ci porta effettivamente a ragionare su questo.
0: E peraltro c'è anche una questione legata alla condizione, allo sguardo maschile sulla figura femminile, perché non è un androide, appunto, ma è una ginoide, come hai detto, è una donna di cui ci si può innamorare, una donna che è una delle prime cose che fa per far vedere a tutti quali sono le sue capacità, balla, danza con grande stupore di tutti. E è vero che quando poi parla, in alcuni momenti è un po' curioso il modo con cui si comporta, un po' come succede ancora adesso con l'intelligenza artificiale, che ti può rispondere su questioni straordinariamente precise con grande efficacia, o può prendere anche fischi per fiaschi ancora, per adesso. E so, fra un po' non ci sarò più io, ci sarà un'intelligenza artificiale che chiacchiererà con voi, ma non è ancora il momento. Mi sono incuriosito all'idea di come in una vicenda di cui adesso fra poco salutandoci racconterò la trama, con i tanti personaggi, ai tanti personaggi si aggiunge la figura di Olimpia. La figura di Olimpia ugualmente canta, però ci sono delle caratteristiche di scrittura strumentale, persino di registro vocale. Non c'è il soprano di coloratura dell'Olympia dei Conde Hoffman, però qualcosa di una scrittura eterea più che si libra verso l'alto, forse è rimasto come archetipo, chissà, e forse anche qualche aspetto strumentale che ci suggerisce l'aspetto non completamente umano, superumano, elettronico. Hai trovato un linguaggio specifico per far capire al pubblico, oltre al fatto che lo vedeva sulla scena, che questa donna è qualcosa di diverso dall'essere umano?
1: Sì, devi considerare però che la differenza è molto sottile, nel senso che sulla scena lo vedi e non lo sai e non lo sai, poi la trama forse la puoi intuire, ma non si tratta di avere un droide che cammina come un robot della fantascienza.
0: È una donna vera, ragazzi, in carne e ossa, no? Quella che si
1: è
0: vede.
1: È una donna vera, assolutamente. Dopodiché è vero che ci sono ogni tanto dei segnali che abbiamo usato per il pubblico, per cui quando lei ha dei problemi di ragionamento, per esempio,
0: ci sono
1: perché
0: degli
1: le si pone
0: che vengono,
1: esatto,
0: costruiti.
1: Il suo glitch, allora ci sono delle percussioni che lo segnalano, oppure ci sono degli automatismi che vengono scatenati proprio sull'onda di quello che tu dicevi, cioè la proiezione del desiderio maschile, per cui Spallanzani, quando la vuole ricondurre ai propri desideri, la vuole fermare, o anche la vuole, sempre quello che tu dicevi, cioè la proiezione del desiderio maschile, per cui Spallanzani, quando la vuole ricondurre ai propri desideri, la vuole fermare, o anche la vuole semplicemente mostrare al pubblico

0: con lo stesso timbro indipendentemente dalla situazione. Allora ci sono questo tipo di segnali. Adesso, quando racconterai la trama, il pubblico troverà il modo di raccapezzarsi. Mi chiedo scusa per la piccola anticipazione, ma è per dire che è davvero un gioco molto sottile, nel quale potremmo presto trovarci a vivere.
1: È una premonizione, un pochino.
0: Ma chissà, andiamo a teatro e poi a un certo punto ci accorgiamo che la persona accanto a noi è la badante del signore di fianco. Ecco, non dico una spettatrice, un ginoide che è venuta a vedersi l'opera, però magari un assistente robotica che mi serve ad accompagnarmi perché ho bisogno di un appoggio. Ecco, questa è una cosa che potrebbe accadere di qui a poco. E Olimpia prova ad affrontare anche queste questioni.
1: Molto, molto bene. Come hai trovato la relazione con il pubblico? Cosa ti ha suggerito? Avete fatto centro nei punti che tu desideravi mettere in luce? È stato recepito questo messaggio?
0: Senti, cosa ti devo dire? È stato un tale successo.
1: È andato molto bene, questo
0: dirlo.
1: È vero. Sì. No, questo lo dovevo dire io. È andato molto bene, ma volevo proprio capire che aveva colto questo aspetto. Cioè, hai visto proprio cogliere questo aspetto da parte del pubblico. Dicevi, c'era anche un po' di perplessità, non sulla musica, ma sulla vicenda. Cioè, quindi ha centrato.
0: Assolutamente sì, perché da un lato c'è una vicenda di maschilismo, di dominio maschile, c'è una donna che viene a un certo punto come violentata, nel senso che viene messo a nudo il fatto che lei è una donna meccanica, cioè non è una donna, quindi
1: le
0: si toglie una parte dei capelli e
1: certo.
0: Si scopre che dentro ci sono dei chip, quindi è una donna da usare, quindi è una vera e propria scena di violenza. Quando però poi faccio un piccolo disvelamento, insomma, giochiamo d'anticipo, questa intelligenza artificiale è veramente intelligente prende lei il controllo del gioco, e alla fine quello che rimane fregato, diciamo così, è il povero Spallanzani. E allora lì uno dice, ma scusa, io però pensavo che in realtà dovessimo tenere per Olimpia perché era
1: la vittima,
0: soggetto debole,
1: certo.
0: Insomma, no? La vittima, quella da sostenere. Invece si trasforma, non dico in aguzzine, ma insomma nella burattinaia che sta reggendo il gioco. Allora improvvisamente la gente usciva dicendo, ma mi sono divertito da morire, o divertita da morire, però alla fine ero un po' perplessa, non sapevo più bene dove stare. Dico, allora è esattamente lì che volevamo condurre. Uno va a teatro anche per condividere delle emozioni di fronte a qualche cosa che ci sta spaventando, eccitando, divertendo, come dicevo prima, solo che in genere lo affrontiamo in modo solitario, il rapporto con la tecnologia, la novità, eccetera, lo leggiamo sul giornale, certo possiamo parlare tra amici, ma è diverso se poi sei insieme a altre 1500 persone a teatro a vivere più o meno la stessa emozione e a guardare negli occhi del tuo vicino e di quello seduto due file dopo uno sguardo che ha la stessa domanda che ti sta attraversando il cervello e che magari non metti nemmeno bene a fuoco, però l'arte serve poi a questo, no Andrea?
1: Esattamente.
0: Farci vivere qualche cosa che non potremmo definire in altro modo. Allora, in questo senso ti direi che sì, ha funzionato bene, perché è stato un teatro che tutte le volte si è riempito di persone che uscivano parlando e ridendo e cercandoci per parlare noi di quello che provavano, e questo è il segno, secondo me, più bello.
1: Molto bene, allora noi ci disponiamo all'ascolto, se ti va ascoltala anche tu, grazie
0: certo.
1: Di essere stato con noi, grazie a Nicola Campogrande. Allora ci disponiamo ad ascoltare l'opera in due atti di Piero Bodrato con musica di Nicola Campogrande, lo ricordo, è una nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna, è la prima rappresentazione assoluta, Olimpia è Isidoria Moles, Jean-Paul Dupont è Francesco Castoro, professoressa Shirley Hope è Silvia Beltrami, l'ingegnere Lamberto Spallanzani e Stefana Sakhoff e Zoltan e Eugenio Di Lietor, che si accorda del Teatro Comunale di Bologna, sono diretti da da Riccardo Frizza, il maestro del coro è Giovanni Farina. La regia era di Tommaso Franchin, con, per completezza di informazioni, le scene di Fabio Carpene e Giovanna Fiorentini per i costumi, la registrazione del 15 maggio. Io vi do la trama. Il primo quadro, sera di fine estate, locale fuori città con questo gruppo di clienti, grande tavolo, c'è una grande novità, un grande progetto scientifico, l'androide femminile, quindi un ginoide di nome Olimpia, e c'è Zoltan accanto al professor Lamberto Spallanzani, Bersani, che è il socio in affari e che sottolinea che è un progetto diviso insieme. Grandi commenti dei clienti, la rivoluzione tecnologica, sicuro Spallanzani che il suo nome entrerà nella storia. L'atmosfera cambia perché arriva Shelley Hope, che era una vecchia fiamma di Spallanzani, accompagnata dal marito.

Jean-Paul Dupont, che rimane affascinato da questa donna, da questa presenza. E Spallanzani la presenta come propria moglie, l'ispiratrice del progetto. Durante la cena, Jean-Paul chiacchiera un po' con Olimpia, prova quasi a flirtare e gli vengono rivolte delle risposte piuttosto peculiari. Lo sentirete perché le parole del libretto si capiscono molto bene. Balla anche perché suona una Begin, l'orchestra, e Olimpia si alza e balla con Zoltán, grande grazia, grande eleganza. Shelly è un po' sdegnato per il modo con cui Spallanzani tratta Olimpia, come ci ha ricordato ora Nicola Campogrande, insomma, come un oggetto da mostrare, e allora rivela il suo segreto. Non è una donna, ma è un ginoide che ha un chip che apprende e risponde come un essere umano. Shelly è sconvolta invece Jean-Paul è molto affascinato. Spallanzani e Zoltán vedono che il successo potrà arrivare perché potranno produrre in serie questa serie di ginoidi automatizzate, che però è un progetto di cui Olimpia è così ignara, se ne va accompagnata da Spallanzani e ancora non sa bene quale sia la sua natura. Nel secondo quadro siamo nel salone di Villa Spallanzani, gli ospiti dormiranno lì, Shelly e Spallanzani discutono sulle caratteristiche di Olimpia e Shelly è molto critica perché dice che questa figura non sa di essere un essere artificiale. Invece Spallanzani difende la sua creatura, difende il suo progetto scientifico. C'è una critica nel libretto della domotica avanzata perché Jean-Paul non riesce ad aprire il frigorifero ed è Olimpia che, essendo un ginoide, riesce a farlo, ma anche rivela la sua disposizione a accettare corteggiamenti e seduzioni. Jean-Paul è molto stregato, però dice questa cosa della parentela fra Olimpia e il frigorifero, dice una frase un po' infelice dicendo che sono due oggetti alla fine di tecnologia, e questa cosa rimane nella testa di Olimpia, che va a chiedere questo, viene distratta da Zoltán perché lei si sta chiedendo questo aspetto, e Spallanzani manda Olimpia, fra virgolette, a dormire, le sue batterie si stanno scaricando, ma è entrata la perplessità di quale sia la sua identità. Questo è il primo atto che noi ascoltiamo. Adesso le voci sono ancora quelle di Isidora Moles, Francesco Castoro, Silvia Beltrami, Stefan Stachow e Eugenio Di Lieto, ovvero Olimpia, Jean-Paul Dupont, professoressa Shirley Hope, l'ingegner Lamberto Spallanzani e Zoltán. Sono i protagonisti dell'opera in prima esecuzione assoluta, registrata il 15 maggio scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, di Nicola Campogrande, sul libretto di Piero Bodrato. L'opera è Olimpia. Buon ascolto, se vi va di commentare 335 5634 296.

il nome nostro servo, come sai? Ti cedo volentieri il copyright.

Anna, cosa vuole? Quello dice, la donna non esiste, ma nel suo studio...

0: alla moglie.
1: Ma vento, lo confesso, hai visto bene, cara Olimpia, non me voglie.

0: mia è nel progetto, la mia fondata visione, un essere perfetto, cervello artificiale, in corpo, niente male.
1: E tu lo chiami amore?
0: Dico, la mia è passione, sei anni di lavoro, fatica.

0: piano adesso. Olimpia, non sa niente.
1: Niente? In che senso niente?
0: Per parte del progetto, la sua parte senziente. Penso d'essere umana. Quindi silenzio, amici, che ancora...

0: dico io. Ti senti, Olimpia mia, questo uomo è un mascalzone. Ti prego me, il tiro.
1: E no, scusa,

Stiamo ascoltando Olimpia, anzi abbiamo ascoltato il primo atto di Olimpia, nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna, prima rappresentazione assoluta, Isidora Moles, Francesco Castoro, Silvia Beltrami, Stefan Astachoff e Eugenio Di Lieto sono i protagonisti. Sul podio c'è Riccardo Frizza e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, al Teatro Nouveau. Molto rapidamente vi tratteggio la trama dell'atto successivo, che in realtà è più facile da seguire. Si tratta di un secondo di un primo quadro in cui c'è il momento centrale. Nel laboratorio del centro del supercalcolo viene presentata come dimostrazione scientifica la presenza di Olimpia, che entra con Spallanzani ancora turbata da questa idea di essere parente di un frigorifero, di essere parente di una macchina, di non sapere bene chi è. E il dialogo fra i due, Spallanzani e le preoccupazioni di Olimpia, si sviluppano, ma lei non trova le risposte da parte di nessuno. C'è Zoltan che esalta l'esperimento, parole non bellissime da parte della dottoressa Hope, quasi che lei fosse una bambola. Un reset suggerito dagli scienziati, che avviene con un battito di mano in cui la creatura Olimpia, la ginoide, prende coscienza di sé. Tant'è vero che quando è messa su questo lettino quasi chirurgico per il suo test, per provare le sue qualità, prima risponde malamente e poi addirittura ha un vero senso di malessere e fugge, e Spallanzani sviene. Nel secondo quadro, la grande sorpresa: Spallanzani va cercando Olimpia, disperato, la trova però insieme a chi? Insieme a Zoltan. Olimpia è in controllo di sé, ha deciso con Zoltan di aprire un nuovo progetto, sarà lei la direttrice progettuale e progetteranno automi in serie. Olimpia si avvia a una nuova vita al fianco di Zoltan e canta una scena finale. Il tema e anche le parole usate dal core si ferma su una parola: singolarità. Ha in qualche modo trovato coscienza di sé, la macchina ha trovato coscienza di sé, non è più una macchina, è Olimpia. Questo è il secondo quadro finale dell'opera, con libretto di Piero Bodrato e musica di Nicola Campogrande. Isidora Moles è Olimpia, Jean-Paul Dupont e Francesco Castoro, professoressa Shelley Hope e Silvia Beltrami, e Lamberto Spallanzani, l'ingegnere creatore, e Stefan Astachoff, Zoltan, con cui Olimpia va via, e Eugenio Di Lieto. Riccardo Frizza sul podio, lo spettacolo è di Tommaso Franchin. Buon ascolto del secondo atto in due quadri.

0: tu parli ad alta voce o nel frigo.
1: Che c'entra? Lo considero un amico.
0: A parte questo, è onesto.

di professori, ammiratori, scettici o semplici curiosi, pronti nel condannare o a stendere il sonetto alle vostre ragioni care, mi sottovento.

costretto ad ascoltare rime, lacrime, sospiri. Tutto la colpa è il transmare.

E con uno slancio finale che così racconta la presa di coscienza. Oggi si usa molto spesso l'empowerment, però di una ginoide, di una donna costruita attraverso, diciamo, la scienza, attraverso il progresso scientifico e l'intelligenza artificiale. Quella che poi trionfa insieme a Zoltan in Olimpia, opera in due atti di Piero Bodrato per il libretto, musicata da Nicola Campogrande, commissione nuova del Teatro Musicale di Bologna, del Teatro Comunale di Bologna. Questa è la prima rappresentazione assoluta che noi abbiamo ascoltato nella registrazione del 15 maggio al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, dove il teatro si è trasferito per più stagioni e che lascia a breve per tornare dal prossimo anno nella magnifica sala del Bibbiena. Olimpia era Isidora Moles, Jean-Paul Dupont, Francesco Castoro, Silvia Beltrami era la professoressa Shelley Hope, molto scettica, l'ingegnere Alberto Spallanzani, che aveva inventato tutto il progetto insieme a Zoltan, era Stefan Astachov, e Zoltan che glielo porta via nelle vesti della stessa Isidora Moles, che ha trovato la sua reale essenza anche di donna. Era Eugenio Di Lieto. Sul podio c'era Riccardo Frizza, Giovanni Farina era maestro del coro, il complesso sono quelli del Teatro Comunale di Bologna, regia di Tommaso Franchin. Noi siamo arrivati proprio alla fine della nostra serata, questa è la registrazione del 15 maggio che potete riascoltare naturalmente. Giulio Salvatelli e Andrea Perrone si sono alternati alla console, Valerio Giannetti era in regia, Radio 3 Suite è fatta da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. E Andrea Penna vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. Grazie e vi lascio in compagnia di Battiti.

0: Buonanotte, e si apre così con il bel progetto Balkan Dub System di Egoless. Dicevo, abbiamo aperto questa notte di battiti interamente dedicata al dub e alle sue molteplici declinazioni. Faremo un'immersione nello stile giamaicano che è sempre in movimento, partito come creativo riciclo dei rhythm del reggae, è diventato un genere a sé stante e da tempo anche uno dei cardini di tanta musica elettronica contemporanea. Quindi stanotte faremo una piccola panoramica con alcune nuove uscite discografiche che segnano le contaminazioni più recenti e le evoluzioni dub elettroniche, e poi lasciandoci guidare dall'eco del dub passeremo anche dalle sue origini giamaicane con alcune fondamentali ristampe pubblicate in questi mesi. Intanto i nostri saluti, benvenuti e ben ritrovati a Radio 3 da Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili. Powder Keg è il brano che vi ha accolto, come anticipavo, di questo progetto Balkan Dub System, dietro al quale si cela Egoless, che poi è il nome d'arte di Eugenian Zeicevic, produttore e tecnico del suono e del mix e polistrumentista di base in Croazia. In questo lavoro però non c'è solo l'elettronica, con l'aiuto del multistrumentista Rock Margheta si suonano anche tanti strumenti veri come il saz turco, il santur iraniano, il duduk armeno, tante percussioni, il flauto nei, e lo sguardo si evince anche dal semplice nome del progetto. È quello dove l'artista croato unisce l'eredità balcanica e medio orientale alle infinite possibilità del dub. Questa è Devil's Feast, Balkan Dub System.
1: Sto tenè, ma... Moi, dilbe...

Egoless Balkan Dub System, il disco pubblicato a metà ottobre, e dunque incrocio tra Oriente e Occidente, dove le culture si sciolgono in questo flusso dub, e dai bassi potenti, dal cuore dei Balcani. Ora troviamo un altro progetto in uscita in questi giorni, e la Croazia è ancora al centro di evoluzioni dub, in questo caso grazie al lavoro di Lorenzo Mantovani, lui si firma Lo.Renzo, polistrumentista e produttore italiano, che ha dato vita a Croazia in Dub. Non solo un disco, ma si tratta di un progetto multidisciplinare che fonde la musica vocale tradizionale croata con reinterpretazioni di deriva elettronica contemporanea e un documentario. È un progetto, spiega l'autore, che cerca di allontanarsi dall'idea di colonialismo, dall'idea di appropriazione culturale che si limita a campionare e poi usare i suoni tradizionali senza un reale scambio tra gli artisti, o comunque senza aver instaurato relazioni. Invece Lo.Renzo attraversa una strada collaborativa fondata sull'ascolto e sulla partecipazione. Per Croazia in Dub, Lo.Renzo ha coinvolto cantanti, musicisti e artisti audiovisivi. L'ensemble vocale Cipsiche di Zagabria ha registrato 6 canzoni tradizionali croate, che sono poi presentate sia in originale sia con la loro reinterpretazione remixata. Una la possiamo ascoltare subito, si intitola Berem Dunie Remix.

Che emozione le voci dell'ensemble vocale Cipsiché di Zagabria, diretto dalla musicista ed etnomusicologa croata Ena Azioberovic, con le canzoni tradizionali croate remixate da Lorenzo Mantovani, produttore che si è immerso in questo progetto multidisciplinare che prevede due album, uno come dicevo con i sei brani vocali tradizionali croati registrati dall'ensemble e uno con i sei remix, che si apre proprio con il brano che abbiamo ascoltato ora, la version di Berem Dunije. E poi è previsto anche un documentario che racconta tutta la storia del progetto, il taglio culturale, il desiderio di condividere i linguaggi, creare una connessione tra le musiche tradizionali o elettroniche, soprattutto tra le persone attraverso l'ascolto reciproco. Lo. Renzo and Cipsiché, Croazia in Dub, lavoro sul quale torneremo presto nelle notti di Battiti, Battiti che ora prosegue con l'inclinazione dark e post-punk che troviamo nelle versioni dub del duo londinese Stash Magnetic.

Nick Stash Magnetic e Rebecca Magnetic, cioè il duo Stash Magnetic, che si presenta con questo strambo dub che abbiamo ascoltato ora, dove alleggiano insieme lo spirito di Mark Stewart, ma anche quello dei Kraftwerk e delle venti tecno o anti-tecno. Il brano Panic in the Chill Out Room Magnetic Edit è una dose di antidoto alla tecno, perché la musica è medicina, scrivono gli autori, e con le nostre fusioni sonore esploriamo le connessioni spirituali e la trascendenza, creiamo alla frequenza più alta. Underground Deception è il titolo dell'EP del duo Stash Magnetic, uscito a maggio scorso, una prima incursione nelle sonorità originali delle radici giamaicane del dub. Ora la percorriamo con il produttore francese Dub Brothers, che ha firmato il disco Yaksha, è pubblicato grazie alla produzione Dubomatic Records del produttore Michael Exodus. My Sweet Love, Dub Brothers.

e lo spirito comunque leggero di beat profondi e sound system dell'epoca d'oro del dub. In questo nuovo EP intitolato Yaksha e realizzato dal produttore Dub Brothers in Francia, con i ritmi strumentali incisi al basso da Zaki Ben, con i fiati di Sifu, la chitarra di Frankie Dalì, il pianoforte e l'organo di Gashem. My Sweet Love, Dub Brothers, da Yaksha, uscito a fine ottobre per Zabomatic Records, e torna a incidere un disco anche uno dei maestri italiani del dub e delle tante evoluzioni elettroniche, delle fusioni del genere, come Gaudi, Lele Gaudi, polistrumentista, producer, dubmaster bolognese che vive da tantissimi anni a Londra. Nel suo ultimo disco è il jazz ad infilarsi nelle crepe del dub, un lavoro realizzato da Gaudi con eccellenti collaborazioni, tra le quali David Enza degli Steel Pulse, i sardi Train to Roots, il trombettista Roy Paci e tantissimi altri. Il disco si intitola Jazz Gone Dub e uscirà ai primi di dicembre, ma dal quale possiamo già ascoltare insieme il brano che lo apre, cioè Cool Jazz Ties.

0: Pianoforte Hammond per Gaudì, c'è Gavin Taylor-Lavery al sassofono e al flauto, David Innes alla chitarra e tutta la band messa in piedi dal produttore bolognese britannico d'adozione Gaudì. È Jazz Gone Dub, il titolo del suo lavoro, dove lo spirito libero del jazz incontra le altrettanto libere risonanze del dub. E nel nostro ping pong tra dub nativo elettronico e dub suonato con strumenti dal vivo ritroviamo Gaudì nel suo progetto precedente Phonolab, con lui Eraldo Bernocchi e tantissimi altri ospiti, tra i quali Mark Stewart e Bill Laswell. Il disco si intitola Disturbia. Nel brano che abbiamo scelto, Ganja Provides the Answer, c'è il rapper londinese Mark Vera, cioè Flo Dan, ad affiancare Phonolab.
1: Some of them awoke, some still asleep, too late to dream.

e dalle aggressioni dub dei Phonolab con l'MC Flowdan siamo atterrati nello strambo mondo dub di Elijah Minnelli e il suo bellissimo lavoro uscito per Fat Cat Records, Perpetual Musket, dove è soprattutto il folk a fondersi con il dub vintage del DJ, produttore e conduttore radiofonico di Soul Radio Minnelli. E con la sua semplice malinconia Elijah Minnelli ci ha così introdotto anche alla storia della The Bradminster Songbook, un collettivo di persone che cercava in tutti i modi di opporsi alla prima guerra mondiale e anche di più opporsi all'idea stessa di guerra. Per diffondere il proprio messaggio c'erano le canzoni popolari tradizionali ad avere un ruolo centrale, e a settembre è uscito un disco che racconta anche la collaborazione nata tra l'eterogeneo collettivo di musicisti bavaresi Alien Dub Orchestra e lo stesso Dub Man solitario Elijah Minnelli. È così che l'Alien Dub Orchestra si forma realmente intorno all'idea di suonare gli standard di questo leggendario Bradminster Songbook, cioè attraverso il repertorio stesso di Elijah Minnelli. È nato così The Alien Dub Orchestra Plays the Bradminster Songbook, è il disco dal quale abbiamo tratto Vine and Fig 3.

Alien Dub Orchestra qui nel bel mezzo della notte di battiti che stiamo dedicando ai tanti rivoli contemporanei del dub, uno stile, come abbiamo detto spesso, che nasce dalle idee creative di riciclo, di riutilizzo di rhythm e melodie del reggae e dello ska, e dagli anni 60-70 giamaicani è diventata un'idea sonora, un approccio fondamentale alle tante produzioni che intrecciano musiche, culture e suoni analogici o digitali. Altro esempio moderno di queste evoluzioni sonore arriva ora dal produttore francese Shanks e dal suo secondo EP, è pubblicato dall'etichetta di Poitiers, Culture Dub, si intitola Fragments of Earth, e questa è Steps Frequencies.

frequenze della steppa, lo skunk giamaicano che si sciolgono nell'ipnotico electrodub, in questa estetica elettronica contemporanea del produttore francese Shanks, e questa è la sua idea di dub in movimento, cioè Fragments of Earth, il disco firmato Culture Dub Records. Ora lasciamo spazio ai ritmi a Tikiman, cioè Paul Saint-Hilaire, che a settembre, per celebrare i 10 anni della Kynan Records, ha pubblicato The Producers, disco dove per ogni traccia Saint-Hilaire ha abbinato un produttore diverso e affiancato così alcuni dei nomi più interessanti della musica elettronica attuale e che nelle proprie produzioni comunque includono elementi dub, techno. Qui lo troviamo in compagnia di Priory, DJ e produttore di base in Canada, a Montreal, e questa è la loro scura, Send Them On.

E dopo Paul Saint-Hilaire e l'onirica Dark Side di The Producers, abbiamo anche ritrovato l'aspetto più solare del dub con Passy Manna, cioè Passy Garcia, produttore portoricano di origine, residente a Los Angeles e che conosce bene le complessità musicali caraibiche e del dub. Lo abbiamo ascoltato nel suo modo morbido e luminoso di scolpire il dub. Take Me to Dance è il brano che abbiamo tratto dal suo disco, uscito a maggio scorso e intitolato Another Place. Siamo così entrati nell'ultima parte di Battiti, allora torniamo ai suoni originali, alla scuola classica giamaicana del dub, con una serie di ristampe eccellenti targate Lantern Rec. Iniziamo dalla pura arte del mix creata da tre produttori del calibro di Maxi, Scientist e Barnabas. Sono loro a spartirsi i ritmi creati per All Campbell in un vinile poco noto uscito originariamente per la piccola etichetta Silver Camel nel 1981. Il titolo è Three the Hard Way, dal quale ascoltiamo Barnabas e la sua idea di Prophecy in dub, e a seguire la Skylarking di Horace Andy ma nella voce di Barrington Levy, catturata dal produttore Jalife Wright nel disco Bounty Hunter.

Three, The Hard Way di Maxi Scientist e Barnabas, e poi Bounty Hunter di Barrington Levy. Queste le due bellissime ristampe della Lantern Reca, nelle quali abbiamo mischiato alcuni nomi dei padri fondatori del dub giamaicano, gli studi di King Tubby, Channel One, i Roots Radix, la voce di Barrington Levy. Ora la ristampa invece arriva dall'etichetta tedesca di Colonia, Weekend Records, altro album di dub potente pubblicato nel 79 da un'altra figura chiave del movimento, cioè il produttore Keith Hudson, The Dark Prince of Reggae, così ribattezzato per il suo stile intenso, per i frammenti vocali a volte spettrali che saltano fuori all'improvviso. Harry Harry da Nuns Kinap Dub, con Keith Hudson c'erano i celebri Soul Syndicate. Improvviso, Harry Harry da Nuns Kinap Dub, con Keith Hudson c'erano i celebri Soul Syndicate.

È una lunga sequenza dub sfilata dopo Irie Irie di Keith Hudson. Siamo felicemente incappati nel Dub Plate Fever, il nuovo EP suonato dalla Dub Fever Band, su vocali di pezzi fantastici come Gun Fever o Blam Blam Fever dei Silvertones. Dub Plate, prodotto da Shanti Crew. E ancora siamo passati brevemente dalle selector di Aeration Steppas, cioè Mark Aeration, che ha avuto libero accesso agli archivi della Greensleeves per ricostruire il disco Dubs from the Foundation, dal quale siamo tornati agli anni 80, ai celebri Roots Radix, e al Rhythm prodotto da Henry John Jalosa, diventato Conquering Dub. E siamo arrivati così alla conclusione della notte che abbiamo dedicato alle molteplici vibrazioni del dub, dai suoni caldi e analogici alle contaminazioni ritmiche e digitali più recenti. Dunque, grazie a voi per l'ascolto da parte di tutti noi, un caro saluto ora che affidiamo al pioniere di tutto ciò, al maestro dell'eco, del basso, del delay, naturalmente King Tubby, Borderline Dub o Alibaba Dub o il classico I Trim the Barber. Buonanotte, battiti, torna domani.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Paisiello. Sinfonia dalla festa teatrale La Daunia Felice. Ensemble Collegium Musicum del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Federico Guglielmo, violino e direzione.

0: di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato la sinfonia dalla festa teatrale La Daunia Felice. Ensemble Collegium Musicum
1: de Claude Debussy, De Arabesque, Andante con moto, Allegretto scherzando, Roberto Cominati, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato De Arabesque. Roberto Cominati, pianoforte.
1: Lionel Monckton, Londra, 18 dicembre 1861, 15 febbraio 1924. Due brani dalla commedia musicale The Singly, My Cinnamon Tree, Pearl of Switzerland, Catherine Bott, soprano, Richard Stewart, baritono. New London Orchestra e New London Light Opera Choir, diretti da Ronald Corp.

0: di Lionel Monckton avete ascoltato due brani dalla commedia musicale The Singly. Catherine Bott, soprano, Richard Stewart, baritono, New London Orchestra e New London Light Opera Choir, diretti da Ronald Corp.
1: Muzio Clementi. Batti batti o bel masetto, per pianoforte. Elaborazione dell'aria di Zerlina dall'opera Don Giovanni di Mozart. Titolo originale Air de Don Juan arrangé en rondo avec introduction e coda. Pianista Maria Tipo.